Francesco De Gregori, Giovanna Marini, Nina, ti te ricordi, una canzone incluida in este disco imprescindibile della storia della musica popolare italiana, Il fischio del vapore, este recopilatorio de canzoni del patrimonio popolare e folclorico d'Italia. E l'anno del 2002, io sì, con la voz de Francesco De Gregori, Giovanna Marini, seguimos en Café del Sur, en Radio 3, e nostro X e nostro Instagram, buscando Dimmi Papanicas, sempre con la K de Kilo, e nostro Facebook, buscando come sempre la voz de Café del Sur.